Non ero gli sbagli che farai nei miei confronti. Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni, mi tufferò a salvarti.